Din rekenas jade da da hashtaka hat ela bahanella ashish na betenesh il dazen zonshint oche you in the hunt ade ade eya da huntin. Akkord ade quishi ade eya di tadato kago eya at a. Akkord din re yego hotelch elgo eya at edo en da di kompetisch ligida. Da kago e at edo en da haggeda. Ado le ola hadin tahagita da holodo nalplonshita yanda neligita da kago eya at a. En repla hirosdon le adho hadishin ola hada gied akonda bintin. Ado latzalatso dan linigi da hat ila dan zonshin kon da kadin le da te nate ade eya kidaka. Ako di la chanta jikagi e hashchanshi da denil il hat no zeltkistej da tiskai. La eya di trotan linigi da betzna il adej da tiskai. Ako di kwe le da hasnago ade eya di toya da tisse. A si trohogi se togo eya at ela alto o. Ako di General Sherman Jolie, United States Army e elaje tzeze. Ed a nidigo ade e trajdi yado ade eya huiskala. Ako di khaz anje eya ajiya, edi aje etkiniki. Ako aisi yego jo eya si aje e benje ga khalpa hozen. Ako di khali edo aje e khalchiniya da liki edo chizin lonzla edin lezil yede e.

You're listening to KDDB in 9.7 FM from Bayonne, New Mexico. Time now is 10 minutes past the hour of 7 o'clock. Yeah, this is Anki Kuranshi Shijaro, KDDB in 9.7 FM. Don't need to get a knees, not a hundred be la us kid, just a donation to El Kid. Odo Iatan and Linki, Iadi Los Angeles, Ia Ari and Natahane. A Los Angeles County, the grand jury, Gish E. Ajri indicted the Lati Nick Reiner, E. Ajri, E. Shidi Bakai, E. Sienja, E. Bikichanesta, E. Shibi, E. Ajri, E. Adinis, Tego, E. Ajri, Bamado Baja, E. Ajri actor, Rob Reiner, Otto E. D. Michelle Singer Reiner. Ge e Archdoti indictment ki e unsealed alia di Wednesday kibi ye e yashibolt kango e aj allegation e aj di Reiner ge shi aj e ha di e bat ego e aj shinti abatsede e a di attack e lago e aj a di couple ge shi aj e a di stab at ilia E a di between sheep e arch banan the hest e arch e a di Brentwood home je e a di December dint a tahios kalata Nick Reiner gish e arch arrest with Ilya Cushing is killed kid bekid the door di charge with Ilya the hina kiss can't be kid e arch the incident out of the indictment gay arch the beho the prosecutors e a di skip at all Lindy di California. Preliminary hearing process are Iashi di lying e ajdi bi e babat ego e di allegation e di make di ladi Reiner eligible e abin ya di death penalty are di bakago nishri prosecutors ge aj andado e di site di leta e ajat e di seek to nilgi e aj yata niko e ya chata haza Ado Ianatahan, not in Lingi, Adi, Columbus, Ohio. E Adi Ianatahan, E Adi severe storms. Gishi di wreck havoc, E la di tsetna, the Midwest. E she caused, E la di tornadoes, do yegondalt kingi, do E Adi flash flooding. All the first responders, do E Adi utility crews, G Adi Adi. Dan lingo e ajin da lingo she did clear do lingi di da ntkin do e restore da do lingi di power e a between di alat ni zatin di bits ando di milil te go di customers e aj ya di di banakha go shki e shi ya ba na nit e ya di Indiana je shi aj ya di tsinigi e a bikini kad go e aj di ha wan Aro e aj di person di Ohio je e a ben anit e di bi e shi di health emergency e shi aj e di first responder e aj e di to e danil ango e aj e reach di to lili gibi ni nago shi di to e aj e di na da antikin gi e han lingo aro di Indiana authorities gi e aj e da alka e aj e di storm gi e di cause E la e aj bach ohot ango di hawan e a la di ston. E aj e a shi la a la a bit anto e a ba na nit e ar ba lako e a di stkant ni zati no ash la din de milia je e a di customers an lini shi e aj e a gait di bait la chi e di e a lin ana da e a di Illinois do Indiana Ohio Kentucky do West Virginia E a aj e a da nigo e aj e a da haza a do ajin tko e a di la da na dan lingi e il jina an do li. Ya da is an alt agi aj na da so gizgi korean shi shi jara KTB e 9.7 FM do na nit a ka jina al kio e a di entertainment news e aj il jina shta e aj na da is kid. Wara di stream bay ki il kashna do li ki e a di John Party. E aj ya yol yego la be hil chitte shaal nga shi gu ji ki e ya di Jonathan Ryan Party e aj ya jol ye
arhu dij chiniki e yati me na tingu yol khalko nast it at tata ba anse pitino shlabi khata e aj yati American country music singer do songwriter e yachilne arhu shi di sign e la di bich in di capital Nashville a shi bi e aj ya alta release e la di shlako di studio albums ngi e aj write you a song I aju yo liegi I na kitimilo antit a tapi hata aro I adi California Sunrise I a na kitimilo astka a tapi hata aro di heartache medication ki I a na kitimilo anastit a tapi hata aro Mr. Saturday Night ki I adi na kitimilo anatina kipi hata aro I adi honky tonk Hollywood I a na kitimilo anatin shla pi hata Lot of party, Gishi Ajalto, the charted E, Latins Attaco, the singles, E, Abakadi Billboard, Hot Country Songs, out of the Country Airplay, charts, Gi E, Abaka, Rishi Ajaya, the Dingo, E, Ajaya, the hit, Atza, the number one, E, Abaka, E, Ajadi, Ladder, E, Ajadi, E, Head Over Boots, Yo Liegi, out of Dirt on My Boots, Do heartache medication, auto last night lonely, e aja yo liego, e aja di sin, auto e ya, di na kitimido, na din trabi, hata e aja di begin, e la, atlago, e ya di country, music, e aja di crowning achievement, e she aja di bi, e ya di inducted bit iliago, e aja di member, e ya di grand old opry, e ya aja, Lado Iyadi Party, Shini Yaniki Iyadi, Dixon, California, Che, Ishi Ajadi Attend I La Dixon High School, Ado Niltkaki, Iyadi Bietnakitimilo Antrapi Hata, Lado Party, Iyadi Started I La I Right Il Ingo, Di Music Gi, I Ajadi Nakit Atta Tipanakhaigo, Ado Iyadi Tint Atta Panakhaigo, Ishi di iya di young singer in lingo I aji form I la di ape di chisago di band bekedi ishi di iya high school arabe iya datina I di Nashville go iya di pursue ito liliki I aji be music career aro iya di na ketemilo an izna bi khata party iya di tour I la I aji okin opening act I aji benye di label medigi di deris Derek Spindley, E. Aja, Aro E. D. March, Nakitamilo, Anakit Atapi Hata, Party, E. Aja Release, E. La, E. D. Debut Single, Missing You Crazy, E. Aja Yoliego, Aro Shidi Debut, Itza, E. D. Shlatino, Tse Bigone, E. D. Bakadi, US Billboard, Hot Country Songs, E. Aja D. Chartiki, Benyagishi, Ya, Di the mo is linki ajri e pro dint attaku yol kalko na kitimido an na kit attapi hata or si di pig itza e di na di nast egone aro di received e la di tkago di sons ishibits ando e di taste of country e di Billy Dukes e ge ya aje ado e di up all night e kishi ajri na kigune di single Ge e aj ya release alia bi e a e bi zilke e adina kedemil at kat ata bi khada aro ya dis li aj di ta di khuda ko din is na e aj hit aro ya di tha ko ne di single ge e ya di what can't I put down e aj ya yo liego e shi alto e ya di release alia a e bi zilke e adina kedemil at ata bi khada Out the album, Gishidi Tinkun at the single, Gishidi When I've Been Drinking, E. Ajio Liego, E. A. Released Alia, D. Between the Country Radio, E. A. D. September, Nadina Kiguel Kalko, Nakedemilo Adit Atapi Hata, Adi Tinko Season, the art ended the appeared at the E. A. Bakadi Parties, E. A. D. Debut Studio Album, G. Write you a song, E. Ajio, Liego, Ishi Ajidi release, Alia, E. Ajidi, Ea, Yasnit, E. Stinta, Takuyot Kalko, Nankitamilo, Antita, Tapi Hata, Ea, B. The Capital, Nashville,
Arati meina kidemilo ashlata pichata ea party e release ila eadi est kako disen eadi extended play ege e ajri sinik in hest uligipin ye a konishi yati to bolt kadante e baka ea write you a song yul yego arashi titled alia di the b side ege ajri nakitemilo atlatsata donle nakitemilo antitsata pichache Aradi party ishini serve e la di lago e ajri a alnake binyadi x e makadi Alan Jackson e ajri keeping the country tour e ajri Diego Aro e ajri baka e di Derek Spindley riser tour e ajri Diego Asha e adi bi nakitimilo antitsa da pihata Aradi e alsa di headlining tour ge mushi e ajri adi Up All Night Tour, E. Adrio Diego, E. B. A. K. The Dina Kitemilo Antit Atapi Hata, E. Bethi Adri Joey, Hide E. Adrishi, E. The Opening Act, Ago E. Adri B. The August Nakitemilo Ash Latapi Hata, Wadi Party, E. Adri Announce E. La, E. Adri Tepit Atako Di Show, E. The Headlining Tour, Egishin Belti Brothers Osborne, E aji yo liego shi e aji opening act go arichi gi aji all time high tour gi aji di bel di dates gi e batando di ganje bi zilton le e aji e a yasin isna kitemido astra anta e aji e bi gache already party e aji e a di na kiguna

ta pi ta ia bel ia dibet o chile gidi te ge aj di jun se se ta ta ku al kal ko na ki de milo an ta ta pi kha ta or di album I aj di li single on lingi shi aj ia di head over boots I aj yo li ego sin ar di na ki de milo an ta ta pi kha ta di sinigi ia di se li di party I aj il ta di number one single Ia baka ia di country airplays charts I ajalto ia di yotkango I aji di atlago ne I di position ia baka di billboard year in chart igi ia bin ia di country airplay Ara baka di ia di ishi aji dirt on my boots I aji o Diego ia di rin alia I bi Rhett Enkins, Jesse for sure Ara di Ashley Gorlin Ishi aj alto ia di hotako ia di country airplay out of the album gi ia di accounted alia bin ye di tra nana I aj singles bikidi aj ia di heartache on the dance floor I aj yo liego do she ain't in it out of the night shift I aj ia yo liego out of the na kedemilo nasti ta tapi khanta ia di party I di join ila D. Brooks and Dunn, I baka di anigo, I aji version gi, I aji hit single, I adi my next broken heart, I aji yo liego, I shibin ye I aji di album gi di reboot, I aji yo liego, aro di bigi I aji na di kidgo, I Ronnie Dunn, I revealed, I la I aji, I adi la chi, I di guess, dan lini di artist, I baka I aji album, Gi aj ia di be dahalon di idea I gishin I aj ia di ia din zin gi I aj di duets gi aj di tsa to lehi gi I aj di atla at ego si ia di be tsa to di Brooks and Dunn I aj gin da in nil gi war a party gi aj insist I la I aj di I gini to nil gi di sin I aj di I at egit o si aj Aliago, she did be a dinast, it's a data honest, it's no alta, be hanta, or she ajipe, eati, ian lingo, dinskago, di fan, ge aji ati, original, ge, aro di me, natingu, yal kalko, nakitemilo, anast, it's a tapi hanta, di shinla, jimpe kete, via di pier atzago, e aji guess, e baka di season finale, e aji ati, American Idol, e aji yoliego, I a party I released I la I a di Stansley G non new traditional track gi I a di heartache medication a di lead single do I a di title track di bich in di tragun a di studio album gi shing alto di title alia di heartache medication gi a di waro I a di march as tka a tako yal kalko na kete milo anatin bi ghanta I a di party A release I la ain't always the cowboy. I aji yo liego sin. I aji yati single go. I si di yati peak at za di tka go ne. I baka di billboard country airplay. Aros tka go ne I yati baka di hot country songs chart. I baka wado I ya ashtlatino ashtla go ne shi yati baka di hot 100. Ige I aji I baka di augustin ta taku yal kalko. Nakedemilo anatin bi khata party I ajdi released I la di cover album I rancho fiesta sessions gi I ajja wishi ajdi bolt kango di covers on lingo I ajdi adat ego di country do di rock tracks gi ardi august natin se pigro al kasko nakedemilo anatin bi khata di party I release I la I ajdi western version gi I ajdi ain't always the cowboy. I aji yo liego. Waro I adi gaj na kigo yo kalko. I adi na kedemilo anatin bi khanta party I release I la. Di deluxe edition. Gi aji I adi heartache medication. Gi I aji di featured ali adi na kigo anit. Di tracks do I aji I adi western version. Gi I aji I adi ain't always the cowboy yo liego. Party I had collaborated I had the cover gi aji di Metallica begin gi wherever I may roam yo liego di bichin aji charity troop album I had the

Metallica Blacklist yo Diego y su release alia G September na kitamido on Latin Atla Bihata Aro Iya Di Party e release I la ti tin con the album I RG Mr. Saturday Night yo Diego Iya Di September na kitamido on Latin Ake I RG Bihata the album kiti li RG Singishi Last Night Lonely I RG yo Diego Iya Shidi charted at the Ia di early ia bi ia ai I chaki Ar di April na kita milo ana din Tka si aj bi chata I aj ia di party gi aj ia di salin di ilsa di Californian Ia di ka Ia di invited bit ilia di join do lilgi di Grand Opry Ar bi aj invite si ia di stagecoach I aj festival Ia bi di Guy Fieri Ar di Alan Jackson Ar ia di performo Induction gishi yadi but ando iba kadi gajin a din stray or kat gishi di broadcast and gaya aja ado yadi September na kiku yal katkun na kidimido on a din trabi hata party earn I la I azi stragone di career number one gi isen ia beli di your heart or mind I aja yo liego ia shi di rin aliago di be di Justin I azi it. Back I auto di John Pierce auto I the album I the co-producer and Lingi Bert Butler G Aja auto I the September Tango Yol Kalko Nankitamilo on a din din bi khanta di party I release I la di ba debut single I Aja bin yadi Nankitamilo on a din shla album G Aja Friday Night Heartbreaker I aja yo Diego aro I a di bi di December na kidimilo na tin tin bi hata e bi I a di announce I la I aja di ba Honky Tonk Hollywood tour agi aja I a baka di I a yasin list is tada tata ko yol kal ko ne aro I si na kidimilo na tin shla bi hata aro bi officially announce I la I aja di a shla ko ne The studio album ki Honky Tonk Hollywood I aja bi yo jigo I shi di beli aja release date ki I aja di April la tata ku yo lkalko na kete milo anadin shla bi khata arub di be I release I la di album ki di title single I baka di shla I aja di I ya same day I aja yo liego arub di album ki I aja di produce alia DB J Joyce Aroshi Ajdi Elsehdi Ilkijin Do Bolt Kango Iyadi Tsatako Iyadi Tracks Arabi Iya Di Describe Adiliashi Ajdi Alako Di Grown Up Record I Ajdi B I Ajdi Iyilagi Iya Ajdi Do Ajdi Tsko Iyadi John Party I Ajdi Yoliego Iya Tlabi Kiljina Ando Lail Aroshi Ajdi Snolt Andegi Aro kuchin na ol kidigi, kuri yan shi shi jado, KTB 89.7 FM, don nani ta aro iya de korogone, nan hiddish nil.

ia di Israel si i ari ina tahane. E di Israel betzalatso di danigo si aji strike di ila. Ia di Hamas commander. E bi di na construct di Gaza. Di target di drone strike. Aro i aji attack igi si ia.

aji da iya di skin cancer da iya hat a aji da iya hat a be holon e o e aji iya di abish with the chi hota.

ebitnet dajisni. Edit ahadajit ingot kwishi gwindachai. Ako kwaji Americans dan linigi ebits anja e saho ata. E yadi kong e handa iniha e aja e onne kwadane. Ako di e yadi.

God e la dibi ye gunna e a discoffo e a di a kate e a be di practice din ta in nisha da abate de she a di batimis di tskinsko e a di jump in that za ato e a di separate a de la ge a je what di cousin ke a je e operate is ego e a di first team offense e a be di training camp do di remain e ba ka di feel e a di skoito liski e RG Drive, Adi Crosby, Hatoshi, RG, Deep Isni, Dibich, E RG Sideline, Igea, RG, Water E RG Dina, Kiko the Leaders, Dan Linko E RG Din Hit Team, Eadi, Eashiti, Eagun Added, Akoshi, RG Sato, Eadi Camp, RG Coach, Ea, Kent Kabuk, Ishi Inigo, The Obviously, Igea, RG Dina, the fight be ye she din da nenigi do ea di throw at all nenigi di punch be ye din da nenigi aro di she ni e aji na che akut il in ea aji din da nen che unko in ke ea she di ea di ta di niti smart aro di treat at di nis na lingo she aje and da nenigi ea aje aro di cousins ge aje peer di upset e aji Crosby di she tapped ea la ege aji ba pass Adi forced e ajri incompletion ara yashiti yadi charge iladi 6'5" di nakitnizatino ashlatino astha ajda hatet lokidi defensive end he ajri yadi trago shidi inch taller ara ajri tizinonake di yadi pounds yadi heavier aran hi yadi totanitsinda e ajri yadi total nilgidi punch akonashi bansis kesko iba kha e ajri ya At Agri Per Day, E. Ajri Camp, E. Ajri Yadit or Lady Between Dilla, Yadi Tussles, R. Ya, the tight end, G. Michael Meyer, Nigo, she, E. Ajin here, starting quarterback, G. Dick, Adiquae, R. Din, Yadins, and Yapir, Yadi, Defend, or Ligi Ajra Team, R. Nishi, Ajin, E. Ajin, Binson, G. Ajra Holland, or Ligi Dilla Edge,

ya di kujini ya ko arosh ya di don sendai pe ya di trona bet dolnilgi arosh ya di don sendai ajpe ya di ke dolnilgi di flag arosh ya di ten at agi von der ya di ne shi ya di ka dolnilti ibo di to defend bet dolnilgi i ahwe ya nigo i aj ya khatzi aro ya nadan nadan tunke ya di shin joseph Yeah, the Minnesota. Yeah, the Natahan. Yeah, the chief. Yeah, the coach. And then the Andy Reid. And Nigon, the Inishata, she, Arch, yeah, the unlikely Dolly. Yeah, the quarterback. And Linnegy. Yeah, the Patrick Mahomes. Gay Arch, yeah, Nane Dolly. The Gishin B. Arch, the preseason opener. Yeah, because, yeah, the Rams. Yeah, the next week. Aro, Arch, the possible. Kishi Ajri na kid na asli di MVP Ia di skip ito liligi di Chicago Anta nanike ia di exhibition Ia di salute gi Ajri at ende Arui Ajri di to Ia di necessary ia di surprise Di given di Mahomes gi Ajri Si di underwent ia la Di ia nabitishkij gi Ajri ito liligi Ia di zgla di gishin pe ligmet ia biye I Ajri di donch na chiko ee ba kodigi ee di December bi zilata ara Mahomes ge shi ee aje in lingwa di tsiju ee aje schedule ee bi ye di bi rehab ee aje na nishki ee da shi ee aje di injury tkit zayata ee di ba kago wada participate ee lingwa di bi ye di at end di off season program aba tse di ee di report ee lingwa di bi chen ee aje ee di training camp ee aje di on time ara bi ee The given alia e aji all clear e a kate the deal sita is a clata e a be the Dallas e a the base aliagi surgeon askijin lingi Dr. Dan Cooper he aji perform e la the procedure the between the participate e a be the practices the aki the aji e a the restrictions than lingi e aji maro e aji e a the she the pretty good e a the chance e a the shido I aj ia di na net do liski be ri ia nigo ar di percentage ki I aj di linin ki I aj go aro I shi to asil pasan da I aj atse shi ia di na shni do liski be I aj ia di na ki gun I da tkha gun da nin ki aro shi to I asil pasan da ia di ia konde di percentage dan lin ki ia di probable lean I ki I bi ki chen di dadol nilgi ya aje arasa go shiba khati ila di mahomes gi ya di harley ianzen di aji na nishti kiv ila gi aji di pe experience iba khati nan sa gi aji ila ya di competitive nature iki shi aji ya di quarterback di me gi I aji benil a dadol nilgi ya di convince dadol nilgi di read I aji put Dolinti pe ia baka ia di feel I aj di list dan lingo bin yegi shi I aj di couple dan lingo di snaps Niki bi yi I aj na kibun and da nengi bi kijin di Tampa Bay Ar Mahomes gi shi nigo be ia di ia inch di nasko I aj di ia tiki dolinti ia di dolinti salto I aj il tsegi di

0: dikhoyi age e ya azebe ilahaniel khotsne isa eba atengo e ada ilnetane 2025-2026 Miss Rema Navajo Princess Triana L. Charlie Asian thought in ha a leto le tra na ha la le nalze le be khaj de khagi yis a to le the mo yes go ne August 22 is la go ol kirala 8 e ya a large ha ya ha ki ha khagi e ya pakul to le na ki go ne le be ne we end it agi tra go ne e shik sto le la ni he team da halloni gi at e age hatat o set da ne Beso at the Nishiki bin da at Oshkit 5048833699 Ado Terry Dopach Hanet 5054883750 Hanet Quer Panyogi in the Rehokari Ache Yatra Band Il Date Dolish Nere Trabe Huiskande Jones Brothers Wall Bronx Ebeli Ache Chida Isla
1: Yat E Ade Donalds Angin Re New Mexico Department of Health dona dan gide nigo che dan ne ze ko e yak at hanna na je do in da e ya ti che dan ne ze e ya a ko ko e ya ti de na ta tel khashla to a ko ti ku je in hit ato a ye se e yan he na al tin dan de ni hot za go hot ni he hot estran go ko e ya a yu go hot a e ya ha do ja ta ne jot e dan ge Bernalillo County just a ju hot e go e ya West Nile virus wal yegit ba nahal nitit i da nezige e ya di aje yil chanta no ya da halne a kon re Bernalillo County ha ho zoje e ya yin da nish mosquito control program be da hol no jo e aad e ha de sido in da ik jo hot a a le ya hon del in ikhit au chun del a kon de e ya di de A con da inos ange ea ba hon no sendo leil alto. A con dik at ee dan nes hat ninge ea de stuge dry condition ee benina. Dot a yis ea hut ego ha jeta lande a con de jo di monsoon hat ninge bi jo e bi hi ka. A do ea din da hal tino ea di aje. Ee dan nes ea hut ego ha da hui leil to leil alto. Tro da na zgin go ha go shin to otro. Eya eya tahna zgin lehnde ta ala asa biye ta erota eya chrebi ke biye ota. Akon eya di 2026 yi khahage biye eya West Nile virus eya den ato sabitil nehta ta nejo kohot eidant eya alto 52 ebe tahite sina gosat atahna bis seidil don. Akon di mosquitoes ha ningit ee da neza West Nile virus bay holong gogo eya nikhit et os nao at e. Adonan bloshi yit et os nao at et sidi da slin da ta nila altom. Akon di ohoni yu hut ao eya di sa tzi da neza nhi lkasho eya ajado hit ao da eha ahadan hi leita. Akon de khashlatin don wuchu kuna khagoto ayu hats is epe hotit ekoko e yaha aja e ahan dot in lot out e. Akon di tzi da nes khat ningi hut abits on the West Nile virus khat nini khinst ingo e ya hatsi tinito ha fever holonto hat donle hat ana khatat ango e ya ta tinito nilto a yugut is queen halendo yo chiste gan chiste yan halenda nila alto Ako e hot e dot on naspel hot del jesho eit a yego hot int ota o yego ha kosen eit ota is geleto a yut oto hot jinya dat o hot o hot la atujo hot la kat ena halen la a don dat o dat na asto koto dot eis dot zilta hat tra hot et skiz do leto kan volchen dechne ha masso lido bit zilta do leto a kode don jagar do leta nila do a inani dot e et out et anna Di ko ekhaz angi khashit a e mosquito ha nini bich a bich a ata haya ha nini khuloni ba a khuni zin dole che khit a dole. Cho e e ya a kont tzi ta nez e ya khali ko e chosh bein tan nel zol ha nini ki cho e insect repellent wal ye. E a je be la az li e ya hut a ata hane li o chbein dogo. Behez ani bich a o e ya Aju ta'an li'in

Didi ya akutinel kerut ea aje new scope will yegi tahne lingi aje ea hadabin kisnashne edia di tahne lingi ea di ba tahne egit ea sto aje negate di de ostra